0: aku lagi.
1: Aku ya, ini. Ini. Ini. Hello. Ya.
0: Mana di Europe?
1: Ma da
0: poco
1: non ho ancora collezione
0: na
1: di che
0: remcore.
1: Ok, poi tengo la mail. Ma tu che
0: hai
1: nella tua birra? Io ho scritto un programma che c'è nato per tutta la cara e numero che c'è uno che vuole.
0: Ah,
1: non
0: puoi, ma te.
1: Ah, fai un po'.
2: Yes.
1: Hello.
3: Hello. Hello.
1: Yes.
3: Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco, la cosa era. Ecco,

bang nih, kita milih ini pak lo akhirnya. Kalau bang nih, kau yang milih, milih tinggal di mana kan? Jangan pak lo bang, pak lo bang, pak lo bang. Perhati tuan ini rawan pak lo bang, bahkan yang milih mana bang nih, wah, mana lagi yang milih mana bang nih? Anak-anak wah ini kau ucap paling sedikit ya. Wah berarti, mego. Lifeline Josephine kardu chain baru kedua siang bisil ducu ducu ducu enak nama ni ati kewele adong adong kewe acil mijolo enu dong beri nuwek nong siap tau ni lok paloba biar dia tutuan ni lok paloba mire kenyak dalam pul nu gen genre cakala wo mawa giro siapa mutiara pahana hausin Poi lo va bene, già ma che non c'è una che vuole che ne sa va, non capire overnight, che non può più gira gira, non può meno fotti che ne sa, e ti cagno per la tecna che non ha co, giù di giù, lo fa lo va con te che c'è un uomo bello che tu c'è, un uomo dano, e ti c'è un uomo e qua come io a te.

adek bungen kai not abir bor bichel achel ari adek ario abungen bichel min lugai bi di salon kama ne pamon